ancora aspetta questa visita, eh? Ora Anna, è il sé. Dicono una volta di buona muore, tanto è il sé. Quanto tu Anna, è il sé. Tanto è una buona, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé, è il sé,

0: Ache Femileu.
1: Hello, Monsi.
0: Yes, Tup Chenyon.
1: Lena Samar Jarya.
0: Kongoi Lwe Lena, tinyurwa gumye?
1: Anyurwa gumye kapisa.
0: Kongoi kapisa.